gloria, gloria del corpo di cinque, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne dà.